Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta? E là, non è vero, e là, non è vero, e là.